0: avere problemi nell'affrontare la giornata lavorativa. Quindi il voto è 8-. Capricorno, la complicità di Mercurio, Sole e Luna renderà proficui i vostri affari e più serena la vita familiare. Quindi il voto è 7+. Acquario, non siate intraprendenti ma riflessivi ed attendete tempi migliori se non volete dover in futuro rifare tutto da capo, specie in ambito professionale. E voto 7. Pesci, utilizzate tutta l'energia che vi donano alcune stelle amiche senza attendere oltre per imporvi nell'ambiente lavorativo. Amore un po' incostante, quindi il voto è 8-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: piace questa musica?
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, oh, ogni difetto lo apprezzavo.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Radio Padova Meteo.
8: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in arrivo sulle regioni settentrionali, anche sulle regioni di nord-est, quindi oggi ci attendiamo un nuovo peggioramento del tempo. Soprattutto dal pomeriggio torneranno piogge, acquazzoni e temporali, con fenomeni che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Il tutto con temperature contenute, massime non oltre i 20 gradi. Anche questo sabato si aprirà all'insegna di molta variabilità, con ancora delle piogge, ma dal pomeriggio situazione in graduale miglioramento e domenica sarà nel complesso una bella giornata. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Era Laura Pausini con Resta in Ascolto, rimanete all'ascolto anche voi, siete su Radio Padova, Max Dupré con voi fino alle 9. Ringrazio gli amici che ci stanno ascoltando in streaming attraverso la nostra app, che vi ricordo potete scaricare gratuitamente dallo store del vostro smartphone, fatelo se non lo avete già fatto e metteteci in rubrica con il nostro numero 328 319 8000. Forza che adesso tornano invece Takagi Aketra, Tommaso Paradiso, Elisa e Da Sola, In The Night, a Radio Padova, Ritmo Italiano.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, notte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: Padova News.
1: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero, in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poerino, in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Trovato al momento solo un corpo, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi nella zona. È allerta gialla. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino durati circa 2 ore. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e gli accordi commerciali e tecnologici. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan mette in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio: sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7:01.

0: o meglio le nuvole sono rimaste lì e sono lì in cielo ad aspettarci se dovete uscire di casa. Le lenzuola invece le abbiamo dovute in qualche modo salutare. C'è qualcuno che invece le sta per abbracciare perché va a riposare dopo aver lavorato di notte, però meritatamente direi a questo punto le può abbracciare e stringere insieme al cuscino in una mattinata che ancora non promette granché bene, ma avremo modo di ritrovare ancora Trevi Meteo per l'aggiornamento che dovrebbe confermare però quell'atteso miglioramento almeno nella giornata di domenica. Insomma, speriamo di vedere un po' di sole. Buon avvio di giornata, vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000 se avete voglia di scriverci o inviarci anche qualche bel messaggio vocale o qualche bella immagine come accade spesso. Buon mattino adesso anche con LDA e H7 e la loro Santa.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Speriamo che lo sia per Sinner e per Dardery. A proposito di grande giornata, oggi per il tennis, insomma, si è alle strette finali per gli internazionali di Roma, due italiani in campo. Vi dicevo, Sinner e Dardery che si giocano la finale, essendo arrivati entrambi alla semifinale, e non accadeva da un bel po' che due italiani si fossero portati così in alto. Era successo, credo, con Lorenzo Musetti lo scorso anno. Prosegue senza difficoltà la cavalcata di Sinner, che vi dicevo oggi incontra Medvedev, e Dardery invece affronterà Ruud, osso duro, giocatore veramente forte, quindi speriamo che Dardery ne abbia ancora, visto che l'altra sera ha giocato fino a notte fonda, alle 2 del mattino era ancora lì a sostenersi con dei caffè, cosa piuttosto strana. Non l'avevo mai visto prima che durante la pausa tra un gioco e l'altro si prendesse il caffè, ma a quell'ora era più che giustificato.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

Che meraviglia e che nostalgia per autori e cantanti come Lucio Dalla, che abbiamo ritrovato con Cara, canzone che inaugurava un decennio, quello del 1980, era proprio il 1980. 7:16, ben trovati, ben iniziata, spero, la vostra giornata, l'ultima della settimana per qualcuno, ma non per tutti, c'è chi lavorerà anche sabato e domenica. Io, per esempio, alzo la mano, sarò con voi domani mattina, sabato dalle 7 alle 11, e poi domenica invece nel pomeriggio ci facciamo compagnia ascoltando musica dalle 3 alle 7 del pomeriggio, quindi magari al rientro dai vostri giri domenicali. State con noi, 328 319 8000, la nostra linea WhatsApp.

0: Un Ramazzotti dannata, era il 2018, Vita ce n'è a Radio Padova, Ritmo Italiano, 7:20 del mattino, tra poco uno sguardo alla viabilità.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: alle splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Riccardo Cocciante.
6: E adesso voglio a te.
5: 21 luglio, Giorgia.
7: E vorrei stare da sola.
5: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
11: Vederci bene è uno stile di vita.
12: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
11: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza, a Padova.
12: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
11: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
12: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon venerdì mattina dalla nostra redazione. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e autostrade Alto Adriatico. Prestare attenzione lungo la tangenziale di Mestre, sono in corso dei lavori tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia Mestre in entrambi i sensi di marcia, e sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, dove per la presenza di cantieri si viaggia con le corsie a larghezza ridotta tra Sacile Est e Sacile Ovest in entrambe le direzioni. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio!

0: Radio Padova, Local News.
1: Le 7:29 minuti del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, coinvolto nella tragedia del mare, Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo che preferì il mare alla finanza. Il capobarca padovano infatti era uno dei 5 italiani morti durante un'immersione subacquea alle Maldive. Venezia si attiva ancora il Mose, rischi di acqua alta anche per la giornata di oggi, picco di marea 110 cm, le paratoie evitano allagamenti e danni, marea a 95 cm prevista anche per la giornata di domani sabato. Vicenza, l'inquinamento da PFAS, oltre 40.000 veneti pronti a chiedere giustizia. Lo studio legale Delex avvia la causa civile dopo il maxi procedimento penale di Vicenza, coinvolti i territori di Verona, Vicenza e Padova, con un potenziale risarcitorio di 2 miliardi di euro. Treviso, 4 tumori al cuore, 39enne salvato dall'equipe di cardiochirurgia di Treviso. L'uomo si è sottoposto ad un controllo di routine per un'insolita mancanza di fiato. Il momento più critico dell'intervento, fanno sapere, durato 4 ore, è stata la rimozione della massa agganciata alla valvola mitrale della grandezza di circa 4 cm. Rovigo, maltempo in Polesine, paura a Fiesso Umbertiano, danni a un'abitazione e alberi abbattuti. Il violento peggioramento meteo ha colpito nel pomeriggio il comune polesano. Sul posto i vigili del fuoco di Rovigo impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza. Belluno, 3 cimitri da Varedo, la strada riapre il 23 maggio al via le prenotazioni. Riservare l'ingresso e il parcheggio in quota è obbligatorio dallo scorso anno. Stop ai parcheggi selvaggi nei pressi del lago di Misurina. Infine Verona, scivolata nell'Alpone, anziana rimane aggrappata ad un albero, ad un ramo, la salvano pompieri e carabinieri. Il fatto è avvenuto ad Arcole, a lanciare l'allarme un cittadino che aveva assistito alla scena e che sul posto ha visto poi arrivare i soccorritori che sono riusciti a strappare l'87enne dalle acque del fiume. È tutto per questa edizione locale delle news, il prossimo appuntamento vi aspetta come sempre a luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Beh, ci vuole una laurea anche per capire che tipo di giornata sarà. Lui ce l'ha e affidiamo alle sue parole le previsioni per le prossime ore. Stavo parlando di Paolo Corazzone.
1: Radio Padova Meteo.
2: Amici di Radio Padova, ben trovati da Paolo Corazzone di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in arrivo sulle regioni settentrionali, anche sulle regioni di nord-est, quindi oggi ci attendiamo un nuovo peggioramento del tempo. Soprattutto dal pomeriggio torneranno piogge, acquazzoni e temporali, con fenomeni che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Il tutto con temperature contenute, massime non oltre i 20 gradi. Anche questo sabato si aprirà all'insegna di molta variabilità, con ancora delle piogge, ma dal pomeriggio situazione in graduale miglioramento e domenica sarà nel complesso una bella giornata. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it. Hey!
8: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro in

0: esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it.

0: Rosa Chemical, Radio Padova, ritmo italiano. Non è normale nemmeno, insomma, guardare dalla finestra e pensare di essere in autunno. È normale, però insomma, dobbiamo farci un po' l'abitudine, capire che in realtà, insomma, il tempo fa le bizze e a volte ci regala giornate che non sono esattamente in linea con le nostre aspettative. Del resto, fino a qualche giorno fa parlavamo d'estate, parlavamo di sole, abbronzatura, mare e luoghi che insomma ti aspettano per le vacanze estive, e poi insomma ti ritrovi di nuovo a novembre, ottobre, novembre con temperature simili. Vabbè, sentite, buon avvio di giornata e un saluto a quanti stanno viaggiando in questo momento. C'è Mauro, per esempio, che sta raggiungendo il posto di lavoro, dice per l'ultima volta questa settimana, ma per l'ultima volta direi per un lungo periodo, visto che poi me ne vado in pensione. E allora tanti auguri per una pensione meritata, giustamente meritata, e con tante cose da fare, ma non mollarci, continua a seguire Radio Padova.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

prima, 7.53 del mattino, in questa giornata un po' grigia e certamente più autunnale che primaverile, vi parliamo di bandiere blu. Le bandiere blu 2026 sono state assegnate ai comuni rivieraschi e agli approdi turistici. Quest'anno sventolano in 257 comuni e 87 approdi turistici, e questo fa dell'Italia un luogo di vacanza sulle coste veramente eccezionale. Sono 11 in più rispetto alle bandiere blu dello scorso anno, che erano 246. 14 sono i nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati, e dove qualcuno sta rimpiangendo il fatto di non essere stato confermato. Si tratta dei comuni di San Felice Circeo, Patù e Castrignano del Capo, nella regione pugliese. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, la sede del CNR. In tutto sono 525 le spiagge italiane bandiere blu, pari a circa l'11,6% a livello mondiale. La manifestazione ha premiato le località con le acque di balneazione che sono risultate eccellenti su una valutazione degli ultimi 4 anni, come stabilito dai risultati delle analisi delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Quindi, allora, bandiere blu pronte, possiamo iniziare la bella stagione.

0: Allora, nel 1996 il 2030 sembrava lontanissimo, adesso invece lo stiamo quasi per raggiungere. Articolo 31, canzone che ci porta dritti all'appuntamento con la redazione. Tra poco le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
7: Vederci bene è uno stile di vita.
8: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
7: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: Radio Padova News.
1: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, sentiamo Barbara Salandri.
2: Erano tutti esperti i 5 sub italiani morti durante un'escursione alle Maldive, stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Trovato finora solo un corpo, quello di Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, tra le vittime anche la figlia 23enne, poi un istruttore subacqueo di Padova e 2 31enni piemontesi, biologi ed ecologi marini. Ieri nella zona era stata diramata allerta gialla per il maltempo.
1: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, è quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia, se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. I delegati di Israele e Libano hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 4 minuti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Buongiorno amici.
10: Superate le 8 da 5 minuti, ancora ben trovati da parte di Max Dupré con voi fino alle 9 anche in questa mattinata di venerdì, oggi 15 del mese di maggio. Pazientiamo per il brutto tempo e ascoltiamoci Raffa e la sua super

0: Pugliese ma vive a Miami da qualche anno, Raff con Superstiti, pugliese di una terra che insomma ha all'attivo parecchie bandiere blu, ne abbiamo parlato prima. Le bandiere blu 2026 sono state assegnate ai comuni rivieraschi e agli approdi turistici, quest'anno sventolano in 257 comuni, gli 87 approdi, 11 in più rispetto allo scorso anno, quindi insomma motivo di soddisfazione per molte località, specialmente del sud, che non avevano avuto conferma dello stato di salute del proprio mare, delle proprie spiagge. I comuni e le spiagge premiate invece nel nord-est si conferma ricco di bandiere blu, il Veneto ne mantiene 9, 7 nella città metropolitana di Venezia e 2 nella provincia di Rovigo. Nel veneziano, vi dicevo, le bandiere sono confermate a San Michele al Tagliamento per la spiaggia di Bibione, a Caorle, qui Ponente, Duna Verde, Brussa e Levante, a Eraclea, Eraclea Mare, a Jesolo, Lido e Levante, a Cavallino Tre Porti, il litorale di Ponente, a Venezia, Lido di Venezia e Alberoni, a Chioggia invece Sottomarina e Le Dune. Nel Rodigino invece premiate Rosolina con Albarella Capo Nord, Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo e Porto Tolle con Conchiglie, Boccasette e Barri. Il Friuli Venezia Giulia invece conferma le due importanti bandiere blu, quella di Grado e Lignano. A Grado sono state riconosciute in particolare Spiaggia Principale, Costa Azzurra e Pineta e una bandiera per l'Arenile a Lignano Sabbia d'Oro. Per quanto riguarda invece gli approdi turistici, sono 15 in regione a ricevere il riconoscimento, uno in più rispetto all'anno precedente, al 2025.
1: Ritmo italiano.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli

stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare

0: sia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi venerdì 15 maggio 2026. Ariete, anche la giornata odierna sarà ricca di movimento, grazie a Marte nel segno, ma sarebbe saggio utilizzare le vostre migliori energie non prima di aver riflettuto sulle conseguenze, onde evitare decisioni improvvide. Voto 8-. Toro, la presenza della Luna nel segno, vicino a Sole e Mercurio, saprà incoraggiarvi ad essere lucidi sia nella gestione del lavoro, sia in quella domestica, e quindi il voto è 8. Gemelli, approfittate dello sguardo benevolo di alcune stelle per consolidare con entusiasmo e costanza le vostre posizioni. Bene il lavoro o lo studio, appaganti i sentimenti, e voto 8. Cancro, supportati da Mercurio e oggi anche dalla Luna, vi sentirete un po' più dinamici e avrete voglia di dimostrare il vostro valore, in particolare nell'ambiente lavorativo. Serata per rilassarvi in buona compagnia con il voto 7+. Leone, la forza ispirata da un ottimo Marte, non sempre vede la vostra volontà prevalere, soprattutto nell'ambiente lavorativo, visto che difettate di lucidità e di strategia. Oggi anche la vita affettiva potrebbe non essere del tutto serena, poiché la Luna sarà in posizione disarmonica. Voto 7-. Vergine, Mercurio e Luna saranno oggi le stelle nelle quali confidare per avere successo negli affari e, se saprete essere meno esigenti, anche in amore avrete qualche chance in più. Quindi voto 8. Bilancia, il vostro sarà un buon giorno, ma solo se saprete prendervi delle pause necessarie per assorbire lo stress causato dalla dissonanza di Marte. Bene l'amore, ma più romantico che passionale, e voto 7. Scorpione, le difficoltà che anche in questo venerdì potreste incontrare in ambito lavorativo saranno in parte amplificate dalla Luna in opposizione. Siate concentrati, e voto 7. Sagittario, la sfera sentimentale è sempre sottoposta ai capricci di uno stile Venere, mentre non dovreste avere problemi nell'affrontare la giornata lavorativa, quindi il voto è 8-. Capricorno, la complicità di Mercurio, Sole e Luna renderà proficui i vostri affari e più serena la vita familiare, quindi il voto è 7+. Acquario, non siate intraprendenti ma riflessivi ed attendete tempi migliori se non volete dover in futuro rifare tutto da capo, specie in ambito professionale, e voto 7. Pesci, utilizzate tutta l'energia che vi donano alcune stelle amiche senza attendere oltre per imporvi nell'ambiente lavorativo. Amore un po' incostante, quindi il voto è 8-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Fidati, fidati. Dall'alba al tramonto, Ermal Meta, tra poco invece uno sguardo alla viabilità a nord-est. State con noi.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire... Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure, ehi Siri, suona Radio Padova.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: dei clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
6: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
7: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
6: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
7: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
6: Ma fino al 16 maggio.
7: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, lungo la A4 Venezia-Padova sono possibili rallentamenti a causa di lavori in corso in direzione Milano, tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la A13 Bologna-Padova. Segnaliamo lavori anche lungo entrambe le carreggiate del raccordo per l'aeroporto di Venezia-Marco Polo, prestate attenzione. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

che poi a dirla tutta tanto facili non sono. Cesare Cremonini, Ragazze Facili a Radio Padova, Ritmo Italiano, 8:32 del mattino. In queste ore, lo sapete, Trump è in Cina a sottoscrivere impegni internazionali, discutere di dazi e business, soprattutto a livello personale. Mentre accade questo, però, in Asia e in Italia si raccolgono i frutti di una trattativa che dura da tempo e riguarda i collegamenti aerei con la Cina. Il gigante economico che dal 2 luglio offrirà un volo diretto dal Marco Polo di Venezia fino a Pechino con Air China. Il collegamento servirà ai flussi business e cargo turistici tra il nord-est e la Cina, mercato cui verso il territorio esprime 10 miliardi di euro di interscambio annuo, quindi sono una cifra importante, considerevole. Una comunità cinese del nord-est che non lo immaginavo, ma è importante, di circa 70.000 persone residenti. Il primo volo atterrerà all'aeroporto Marco Polo di Venezia alle 19:15 del 2 luglio e ripartirà per Pechino la stessa sera alle 21:30, circa due ore dopo. Il collegamento sarà effettuato con un aereo da 267 posti, opererà 4 giorni alla settimana, il martedì, il giovedì, sabato e domenica. Insomma, ti puoi fare il weekend a Pechino. Air China estende ufficialmente la propria presenza in Italia a 3 hub strategici, oltre Venezia anche Milano e Roma, diventando così uno dei paesi europei con il maggior numero di città servite dalla compagnia. Insomma, dal prossimo 2 luglio potremmo tranquillamente dire la Cina è più vicina.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: I wanna make it big and have some really big fun.
1: Radio Padova Country.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa...

0: Leggerissimo, anche le bollette.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Radio Padova Meteo.
16: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in arrivo sulle regioni settentrionali, anche sulle regioni di nord-est, quindi oggi ci attendiamo un nuovo peggioramento del tempo. Soprattutto dal pomeriggio torneranno piogge, acquazzoni e temporali, con fenomeni che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Il tutto con temperature contenute, massime non oltre i 20 gradi. Anche questo sabato si aprirà all'insegna di molta variabilità, con ancora delle piogge, ma dal pomeriggio situazione in graduale miglioramento e domenica sarà nel complesso una bella giornata. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
15: Su Radio Padova, la disco italiana.
17: Da questo momento
15: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova. Avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: E con il yeah di Biagio Antonacci siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata di oggi di Buongiorno Amici. Vi lascio con Luca Lazzari che segue fino a mezzogiorno. Da Max Dupré, buon fine settimana a tutti.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Non restare chiusa qui. 20 luglio, Riccardo Cocciante. E adesso togliati. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta, nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
10: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
11: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
10: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
12: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
13: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
12: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
13: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
12: Ma fino al 16 maggio.
13: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Radio Padova News.
1: Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e due 31enni piemontesi, biologi marini. Erano tutti esperti, erano chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro era una spedizione scientifica. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Nella zona era stata diramata un'allerta gialla per il maltempo, che è ancora in vigore. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare, vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord di Israele, vicino al confine con Libano, l'annuncio del movimento filo-iraniano, mentre delegati di Tel Aviv e Beirut hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:04.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Classico suono R&B degli anni 90 per Tiziano Ferro e Giorgia insieme Superstar. 9-8 minuti, buona giornata da Luca Lazzari, buon venerdì con la nostra musica, tra poco Venusi all'oroscopo, adesso Marco Mengoni e Madame.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi venerdì 15 maggio 2026. Ariete, anche la giornata odierna sarà ricca di movimento, grazie a Marte nel segno, ma sarebbe saggio utilizzare le vostre migliori energie non prima di aver riflettuto sulle conseguenze, onde evitare decisioni improvvide. Voto 8-. Toro, la presenza della Luna nel segno, vicino a Sole e Mercurio, saprà incoraggiarvi ad essere lucidi sia nella gestione del lavoro, sia in quella domestica, e quindi il voto è 8. Gemelli, approfittate dello sguardo benevolo di alcune stelle per consolidare con entusiasmo e costanza le vostre posizioni. Bene il lavoro o lo studio, appaganti i sentimenti e voto 8. Cancro, supportati da Mercurio e oggi anche dalla Luna, vi sentirete un po' più dinamici e avrete voglia di dimostrare il vostro valore, in particolare nell'ambiente lavorativo. Serata per rilassarvi in buona compagnia con il voto 7+. Leone, la forza ispirata da un ottimo Marte, non sempre vede la vostra volontà prevalere, soprattutto nell'ambiente lavorativo, visto che difettate di lucidità e di strategia. Oggi anche la vita affettiva potrebbe non essere del tutto serena, poiché la Luna sarà in posizione disarmonica. Voto 7-. Vergine, Mercurio e Luna saranno oggi le stelle nelle quali confidare per avere successo negli affari e, se saprete essere meno esigenti, anche in amore avrete qualche chance in più. Quindi voto 8. Bilancia, il vostro sarà un buon giorno, ma solo se saprete prendervi delle pause necessarie per assorbire lo stress causato dalla dissonanza di Marte. Bene l'amore, ma più romantico che passionale, e voto 7. Scorpione, le difficoltà che anche in questo venerdì potreste incontrare in ambito lavorativo saranno in parte amplificate dalla Luna in opposizione. Siate concentrati e voto 7. Sagittario, la sfera sentimentale è sempre sottoposta ai capricci di uno stile Venere, mentre non dovreste avere problemi nell'affrontare la giornata lavorativa, quindi il voto è 8-. Capricorno, la complicità di Mercurio, Sole e Luna renderà proficui i vostri affari e più serena la vita familiare, quindi il voto è 7+. Acquario, non siate intraprendenti ma riflessivi ed attendete tempi migliori se non volete dover in futuro rifare tutto da capo, specie in ambito professionale, e voto 7. Pesci, utilizzate tutta l'energia che vi donano alcune stelle amiche senza attendere oltre per imporvi nell'ambiente lavorativo. Amore un po' incostante, quindi il voto è 8-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: sperando che non sia solo un'utopia, un mondo migliore. Vasco Rossi a Radio Padova, 9:21, buona giornata a tutti. Da Luca Lazzari, tra poco aggiorniamo la situazione della viabilità a Nord-Est.
1: Ogni sabato sera dalle 22, Radio Padova è...

0: dei clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbia d'Oro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.
5: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
6: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
5: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
7: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
11: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
12: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 al chilo.
11: Burro di nostra produzione a soli 12,90 al chilo.
12: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 al chilo. E molte altre offerte.
11: Ma fino al 16 maggio.
12: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
13: Ecco, è successo. E ora che si fa?
14: Contatti subito Europe 2000.
15: Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
16: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, sulla tangenziale di Mestre si registrano possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Marghera e Castellana dovuti a traffico intenso. Traffico rallentato si segnala anche sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste, tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre. Lungo quel tratto sono in corso lavori. Attenzione a lavori in corso anche sulla A28 Porto Goraro Conegliano. Tra Sacile Ovest e Sacile Est si viaggia su corsie a larghezza ridotta in entrambe le direzioni. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: domenica.
1: Che bello dire papà, buona domenica. Saif, Radio Padova, alle 9.34. Buona giornata a tutti. Buon fine settimana, possiamo già augurarvelo già da adesso. Allora, noi abbiamo cominciato a trasmettere musica, stanno arrivando le canzoni nuove che ci terranno compagnia da qui alle prossime settimane di primavera inoltrata e magari anche inizio estate. Poi ci guardiamo fuori dalla finestra, cielo grigio, pioggia che scende, insomma, d'altronde questo tempaccio dovrebbe durare ancora per qualche ora, speriamo che poi migliori. Benvenuti con i nostri successi, dicevamo, musica nuova, anche Cioffi e Noemi a Radio Padova, e questa che si intitola Farfalle nello stomaco.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.
3: Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo. E io non sono ubriaco.
4: Radio Padova.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Che affa, che affa che va, Daikin, la soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
9: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Blanco a Radio Padova, maledetta rabbia, 10.57, tra poco le ultime notizie sportive.
1: Se ti piace questa musica... Radio Padova History è fatta apposta per te. Welcome to the Hotel California. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
6: Sì, chiaro.
5: Sì? E cosa ho detto?
6: Comodini, luci LED. Bergamin.
7: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: Radio Padova News.
1: In primo piano il calcio. Lega Serie A e Prefettura hanno trovato l'accordo per anticipare il derby della capitale tra Roma e Lazio alle ore 12 di domenica 17 maggio. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Serie B alle 20 l'andata dei playout tra Bari e Südtirol. Il prossimo 22 maggio il ritorno al Druso. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Dalle 15.30 Dardieri opposto a Ruud. In serata Sinner incrocia Medvedev. Parola al numero 1 al mondo.
2: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tutti o tanti giocatori italiani.
1: Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formi alla cima del Blockhaus in Abruzzo. Ieri tra Pestum e Napoli la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. In maglia rosa ancora Eulalio. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 4 minuti.
5: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova. Dico.

0: Radio Padova, alle 11:07. Bentrovati da Luca Lazzari. Adesso, come ogni ora, tre canzoni in fila. La prima è di Sara Toscano, Maledetto ti amo.
1: Tre canzoni in fila.

comunque anche con questa canzone abbiamo scoperto il talento di Irene Grandi. Boom boom a Radio Padova, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila, 11:18 minuti, e adesso Tiziano Ferro insieme a Lazza, e questa è la nuova

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali. Prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Roc!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Ti aspettiamo da Superauto SPA. A Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta, nel primo City Store d'Italia. Di fronte alla fiera.
10: Ecco, è successo. E ora che si fa?
11: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
12: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Padova Meteo.
1: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in arrivo sulle regioni settentrionali, anche sulle regioni di nord-est, quindi oggi ci attendiamo un nuovo peggioramento del tempo. Soprattutto dal pomeriggio torneranno piogge, acquazzoni e temporali, con fenomeni che localmente potrebbero essere anche di forte intensità. Il tutto con temperature contenute, massime non oltre i 20 gradi. Anche questo sabato si aprirà all'insegna di molta variabilità, con ancora delle piogge, ma dal pomeriggio situazione in graduale miglioramento e domenica sarà nel complesso una bella giornata. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

figlia di Loredana Bertè, Radio Padova, alle 11.33. Adesso andiamo in Australia perché da quelle parti esiste il treno più lungo del mondo. È lungo 7 km e 400 metri e ha 682 vagoni. È stato realizzato nel 2021 per trasportare decine di migliaia di tonnellate di materiale ferroso e tra l'altro non è guidato da una sola locomotiva perché non ce la farebbe. Ce n'è una quasi ogni 100 vagoni, quindi dipende dai carichi, ha praticamente 6 o 7 locomotive, ma sono tutte guidate da un solo macchinista che si trova appunto nella locomotiva alla testa del treno. Quindi stiamo parlando praticamente di 7 km e mezzo di treno praticamente che si muove da una parte all'altra dell'Australia. Per il momento hanno deciso di realizzare questo treno solamente per il trasporto delle merci. Avevano pensato a qualcosa del genere anche per il trasporto delle persone, ma l'Australia, che è grande più o meno come l'Europa e ha 30 milioni di abitanti, effettivamente non ne ha bisogno, si accontentano anche di treni un po' più corti da quel punto di vista lì. Benvenuti su Radio Padova, musica nuova adesso come ogni venerdì, Rosa Chemical, questa è Mamma Mia.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
3: Radio Padova.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato.

0: assicurato hanno tassi agevolati
1: e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Da Giovanotti a Radio Padova, 11:48 in onda, invece c'è Cristina Dori, buongiorno.
1: Meno male, ciao, per un attimo ho detto, ma come fuori onda, che è successo? Ciao Lazzari, buongiorno. Allora, intanto volevo dirvi che piove.
0: Ma dai, grazie.
1: E volevo dirvi che praticamente è arrivato l'autunno, ma insomma, magari non ve eravate accorti. E per il famoso detto, non di solo pane vive l'uomo, per la generazione Z pare che il lavoro non sia tutto. E parliamo di...
0: Hanno ragione.
1: Sì, assolutamente sì. Il lavoro non è tutto per questo gruppo umano, la generazione Z, che sono quelli del 97-2012, che chiede...
0: Mio figlio nato nel 2015 mi dice che i generazione Z sono dei vecchi.
1: No, ma siamo a quei livelli.
0: Nicolò, che ha 11 anni, dice: ah, mio fratello è un generazione Z,
1: vabbè,
0: è un vecchio.
1: Passo una tomba.
0: Vedete com'è tutto relativo, no?
1: Assolutamente. Tutto relativo. Così in prospettiva, hai perfettamente ragione. E allora, la generazione Z, e questa è la cosa interessantissima, della quale parlerò tra poco. Ciao Cris, Radio Padova, è lo stipendio emotivo. Cioè, dicono che il salario è importante, ma non basta più a trattenere il talento.
0: Aspetta, che controllo il mio estratto conto emotivo.
1: Esatto, e il mio è messo malissimo. Io penso malissimo, ma è un articolo veramente interessantissimo, al di là del fatto che apparteniate alla generazione Z
0: o XY beta,
1: si chiama quella di tuo figlio, che generazione
0: mi
1: è?
0: Sembra alfa beta, no, bel genere. Non so,
1: vabbè. Comunque, ok, questa è una intanto cosa molto carina. Poi invece, voi sapete che ogni tanto vi faccio fare questo trolley virtuale per andare in viaggio, non faremo tanta strada, perché oggi Prato della Valle è la piazza più bella d'Italia, che ha una storia alle spalle che io non conoscevo.
0: Attenzione,
1: era una palude e la gente proprio si guardava bene dall'attraversarla, ma anche sfiorarla, semplicemente circondarla, perché la gente si ammalava.
0: E poi?
1: E poi è successo che è arrivato Andrea Memmo da lì, Isola Memmia, che ha avuto la brillante idea. Una storia fantastica che riguarda il nostro bellissimo Prato della Valle.
0: Molto bene, quindi rimarremo anche in città. Ah, la città che ha dato il nome alla nostra radio.
1: Esatto.
0: O è la radio che ha dato il nome alla nostra città?
1: Secondo me la seconda. La seconda che hai detto.
0: Padova, ti amo. Maninni, questa è Adesso Ciao.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: La pioggia di Berlino ce l'abbiamo anche noi questa mattina. Ernia su Radio Padova, 4 minuti a mezzogiorno. Vi saluto qui. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra poco Cristina Dori. Prima dell'informazione anche Rugiada e la nuova canzone di Arisa. Non so in

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
5: E vorrei stare da sola.
4: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
9: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
10: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 al chilo.
9: Burro di nostra produzione a soli 12,90 al chilo.
10: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 al chilo. E molte altre offerte.
9: Ma fino al 16 maggio.
10: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Radio Padova News.
1: La Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte dei 5 italiani alle Maldive. Barbara Salandri.
2: È il peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive, lo riferiscono le autorità locali. Dopo la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione, recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre proseguono le ricerche degli altri 4 sub, tutti esperti. Indagini sulle possibili cause, la più probabile sarebbe la cosiddetta tossicità da ossigeno. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso.
1: Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. L'inflazione rialza la testa ad aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia, la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cri.

2000, esattamente era l'anno 2000 quando Eros Ramazzotti ci cantava Fuoco nel Fuoco per la prima volta, e io direi acqua nell'acqua invece, almeno per quanto riguarda questa giornata. Un buongiorno a tutte le amiche e gli amici che ascoltano con tanto affetto Radio Padova, dove il ritmo italiano è quello che vi accompagna dall'alba al tramonto e dal tramonto all'alba. Un buongiorno da me, Cristina Dori, mentre si apre ufficialmente questo spazio a metà giornata che si intitola Ciao Cri, per l'appunto perché sono Cri per tutti gli amici. Se vorrete scrivermi dicendo ciao Cri, sto facendo questo, sto facendo quello, al 328 319 8000 potete farlo. Oggi giornata internazionale della famiglia. Nel 1993 è stata proprio istituita per diffondere una maggiore consapevolezza a livello globale in merito ai processi sociali, economici e demografici che coinvolgono per l'appunto le famiglie nel mondo. Famiglie che stanno cambiando, ce ne stiamo accorgendo, ce ne siamo accorti tutti, insomma anche noi nel nostro piccolo. Molte diventano più piccole con l'aumentare del numero di famiglie monoparentali. Attualmente, pensate, il 65% di tutte le famiglie è composto da coppie che convivono con figli di qualsiasi età o da coppie che convivono con entrambi i bambini e da membri della famiglia allargata, tipo i nonni. La diminuzione del numero di famiglie allargate e il crescente numero di famiglie monoparentali mette in risalto il tema della protezione sociale, quindi ci vorrà massima attenzione. Per questo che insomma io personalmente voglio fare gli auguri a tutte le famiglie che sono all'ascolto di Radio Padova, che siano monoparentali o allargate, tipo con i genitori di lui, i genitori di lei, insomma benvenute le famiglie a prescindere. Adesso invece ci concentriamo sulla musica, cosa che ci permette ovviamente di ritrovare un po' di sorriso e ritmo. LDA con H7, la canzone che si intitola Santa, ed è una novità che voglio condividere.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Calmeta, calma metafisica, nuovissima canzone che a partire da oggi entrerà a far parte ovviamente della programmazione musicale quotidiana di Radio Padova Ritmo Italiano. E una delle tante abitudini è una cosa che arriverà a breve per darci tutta l'informazione possibile, specialmente se steste viaggiando. E infatti proprio di questo si tratterà. Info Viaggiando a breve qui da noi.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
8: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
7: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
8: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
7: Ma fino al 16 maggio.
8: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora buona giornata, traffico regolare in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Attenzione però alle condizioni meteo, piove lungo diverse tratte e a questo proposito vi ricordiamo che in caso di pioggia il limite massimo di velocità in autostrada è di 110 km orari anche in presenza di asfalto drenante. Vi anticipiamo poi che dalle 7 alle 16 di domani, a causa dei lavori, per chi proviene dalla A27 Venezia Belluno o dal raccordo per l'aeroporto di Venezia Marco Polo, non sarà possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

fermarci un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

0: tenerezza, era il 1968 quando i Pooh uscirono con questo enorme successo dal titolo Piccola Katie. E adesso invece dal moto di tenerezza, secondo me, arriviamo alla grande, grande sorpresa. Voglio vedere se siete attenti.
1: Radio Padova, un regalo per te.
0: Già ragazzi, e che regalo, preparatevi, perché quest'estate il Mirano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Sembra l'altro giorno quando è partito questo fenomeno straordinario. Dal 26 giugno al 18 luglio grandi concerti, spettacoli, food area e divertimento per tutti a Mirano in zona impianti sportivi. E martedì 7 luglio appuntamento imperdibile con il concerto live di Elio e le Storie Tese. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Mirano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. E per quanto riguarda voi, non dovete far altro che essere più veloci della luce, utilizzare il 328 319 8000, mandare veloci il vostro messaggio con scritto Elio e poi insomma in bocca al lupo al primo che arriva, che si porta a casa questi due ingressi. Beh ragazzi miei, Elio e le Storie Tese il 7 luglio al Mirano Summer Festival.

0: Mace Salmo con la pesce, Cattive abitudini, bellissima canzone nuova che dà la stura ovviamente a questa giocata straordinaria con il Milano Summer Festival. Ovviamente vi faccio sentire immediatamente la voce della persona più veloce che ha mandato il messaggio e che ha mandato anche questo vocale.
1: Ciao, sono Chicca e oggi con Radio Padova ho vinto due ingressi per il grande concerto di Elio e le Storie Tese del 7 luglio al Milano Summer Festival. Grazie Radio Padova.
0: Mamma mia ragazzi, Elio e le Storie Tese, ti divertirai come una matta. Comunque rimanete all'ascolto perché con Radio Padova si vince, c'è sempre questo stacco che arriva e dice un regalo per te ogni volta che lo sentite. Ta-tan! 328 319 8000. Insomma, questa giocata comunque è andata. Complimenti Tese, ti divertirai come una matta. Comunque rimanete all'ascolto perché con Radio Padova si vince, c'è sempre questo stacco che arriva e dice un regalo per te.

0: al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: di te.
1: Uno, due, tre, era la terza bellissima di oggi, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana per dimenticare, canzone indimenticabile degli Zero Assoluto. Concludiamo quindi il Ciao Cri con Cesare Cremonini, Ragazze Facili. Io Cristina Dori vi abbraccio, vi auguro un buon proseguimento con Radio Padova Ritmo Italiano e a breve Made in Italy.
0: Lo sca avventure sentimentali.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
4: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
3: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
5: La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali, prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty, dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito, bikerfest.it.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: Tiziano Ferro con Giorgia era Superstar. Siete, mi auguro, piacevolmente sintonizzati su Radio Padova, Ritmo Italiano. Qui comincia il nostro appuntamento di oggi, è venerdì, giornata di preludio al fine settimana ed è la giornata numero 15 del meraviglioso mese di maggio. Noi cominciamo con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è una collaborazione tra Cioffi e Noemi, si intitola Farfalle nello stomaco, è il sottotitolo.
1: Sono in fila.

0: Domenica.
1: Buona domenica, la nuova canzone di Saif a chiudere l'appuntamento con le tre canzoni in fila. È un appuntamento che noi con piacere ritroviamo tra meno di un'ora. La nuova di Achille Lauro su Radio Padova, Ritmo Italiano. Questa è Comunismo.

0: Elettro Vanni, la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettro Vanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
5: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
6: E vorrei stare da sola.
5: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

Sono passati svariati anni dalla realizzazione di questa canzone, almeno di Giusy Ferreri, era il 2009, il cielo è sempre più blu su Radio Padova, Ritmo Italiano. A voi l'augurio di un buon pomeriggio, c'è anche la nuova di The Colors che si intitola Rolling Stone.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una...
1: Approfittane in negozi online.

0: Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Stai ascoltando Radio Parma.

Tommaso Paradiso, i romantici, quelli con picchi di glicemia infiniti. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre siamo vicini alle 3 di questo pomeriggio di venerdì e tra poco l'appuntamento sarà con la nostra redazione che ci aggiorna sulle ultime notizie. Intanto Francesco Gabbani, la nuova è Summer Funk.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Radio Padova News.
1: Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi dall'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump illustra gli esiti della sua cruciale missione in Cina. Tra i dossier più complessi quello di Taiwan, ne abbiamo parlato a lungo, ha detto. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione di Xi Jinping e Trump. In corso nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero dei connazionali morti in un'escursione subacquea, già recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne, si cercano gli altri quattro, difficili le condizioni meteomarine. Le indagini sull'omicidio avvenuto lo scorso sabato a Taranto del 35enne Bakary Sako, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante ha confessato, il giovane ha detto di aver agito per paura di un'aggressione. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia che vedranno impegnati Luciano Darderi e Jannik Sinner alle 15.30 di fronte l'italo-argentino e il norvegese Ruud, alle 19 Sinner contro il russo Medvedev. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Questa è Radio Padova.
5: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

D'Argento amico, ai ai, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio con me Maurizio Modica fino alle 17 come nostra abitudine. Qui arriviamo all'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con Pinguini Tattici Nucleari e la nuova Sorry, Scusa, Lo Siento.

Giovanotti con Sabato. Beh, non siamo lontanissimi dal sabato, ma intanto questo chiude l'appuntamento con le tre canzoni in fila su Radio Padova Ritmo Italiano con il nostro buon pomeriggio musica nuova nei prossimi 10 minuti. Rosa Chemical, mamma

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000, da uno scontro, un piacevole incontro.

Sara Toscano con Maledetto Ti Amo su Radio Padova. Ritmo italiano per un attimo, bar dello sport. È la settimana che ci ha consegnato la Coppa Italia, la finale di Coppa Italia, ma oggi, in quanto venerdì, si comincia con anche i play-out della Serie B, e così dalla Serie B qualcuno ci abbandonerà. Il primo turno si gioca andata e ritorno di Bari su Tirol per vedere poi chi alla fine retrocederà in Serie C, mentre dalla Serie B abbiamo già ampiamente parlato nelle scorse settimane della promozione del Venezia in Serie A. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. C'è Fulminacci, Stupida Sfortuna. Ti troverò.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.
2: Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma mi piacciono i Rolling Stones.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app.
9: Inclusi, info regolamento cashback su daikin.it.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Guarda qua.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Abbiamo incontrato anche Il mio nome è mai più, Liga Giova Pelù su Radio Padova. 18:52 minuti, tra poco linea alla nostra redazione per le ultime notizie. Prima ci ascoltiamo Mara Sattei con il suo singolo Sopra di me.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
6: Sì, chiaro.
5: Sì? E cosa ho detto?
6: Comodini, luci LED.
5: Eh?
6: Bergamin.
7: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta, nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
11: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
12: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
11: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
13: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
14: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
13: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Radio Padova News.
1: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte dei 5 nostri connazionali durante un'immersione subacquea alle Maldive. Recuperato per ora solo il corpo di uno di loro, difficili le condizioni meteo marine. La conclusione del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, Trump e Xi Jinping concordi sulla necessità di una nuova fase delle relazioni bilaterali, ma nessun progresso significativo. In stallo i negoziati USA-Iran, l'ultima proposta iraniana era stata bocciata da Washington. Teheran chiede 5 condizioni preliminari, tra cui la fine delle ostilità su tutti i fronti del Medio Oriente e il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz. Dossieraggi illegali. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per diversi indagati, tra loro l'ex finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Velasco nel primo dei 5 test prima della Nation League a Biella. Le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia, stasera si replica a Novara. Da Laura Supino, buona serata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è Radio Padova.

Rocco Ante con La più bella del mondo, siete su Radio Padova, buon venerdì, questo weekend che è davvero alle porte, siamo felicissimi. Cosa state combinando in questo momento? Avete già organizzato la vostra serata? C'è chi invece vuole stare bello, tranquillo, poi anche frittino, c'è bisogno del play de stasera, vabbè, e allora forse c'è bisogno anche della canzone giusta, visto che il tempo è un po' così. E allora i romantici va al caso nostro, è della canzone presentata a Sanremo 2026 di Tommaso Paradiso.

Abra Matteo e Anna Mena qui su Radio Padova con questa canzone. Voglio dirti ora in questo momento, voglio dirvi invece, lo dico a voi che siete sulle nostre arterie principali, quindi sulle nostre autostrade del Veneto, magari ve ne state tornando a casa, magari state insomma, siete già pronti, siete già organizzati, state già partendo nonostante il tempo, va bene, allora rimanete con la musica di Radio Padova. Vi facciamo ascoltare anche una canzone del 2007, un ricordo, quello di Paola e Chiara, Cambiare pagina.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
4: E vorrei stare da sola.
3: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta, nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
8: Ecco, è successo. E ora che si fa?
9: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
10: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
11: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
12: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
11: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
12: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
11: Ma fino al 16 maggio.
12: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia si verificano rallentamenti per il traffico intenso tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Andiamo proprio sulla tangenziale di Mestre, dove il traffico è sostenuto per gli spostamenti del pomeriggio. Code a tratti si verificano in direzione Milano tra Bivio A27 e barriera di Venezia Mestre. In direzione Trieste, code tra Terraglio e innesto A27 e rallentamenti tra Marghera e Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Madonna di Clara qui su Radio Padova, pochi istanti e poi la linea sarà con Paolo Corazzon di Trebi Meteo, scopriremo come sarà il tempo nel weekend, non vediamo l'ora, rimanete qui però perché prima c'è Sara Toscano con il suo maledetto Ti amo. Ti piace?

0: Meteo.
1: 19:32 minuti, ci colleghiamo con Trebi Meteo, c'è Paolo Corazzone. Buonasera Paolo, bentornato, eccoci.
2: Ma grazie, buonasera Franco, buonasera a tutti. Allora guarda, tremende queste ultime giornate, sì. Perché insomma tra pioggia, freddo, vento, insomma abbiamo visto in tutti i colori. Sì. Adesso il tempo va verso un miglioramento, anche se per quanto riguarda il nord-est domattina ancora avremo nuvole, ancora avremo delle piogge in giro e quindi si parte ancora pure con temperature bassine. Però poi domani pomeriggio arriva qualche schiarita, smette di piovere, sì. E soprattutto domenica giornata di sole con temperature in aumento, quindi chiudiamo bene il weekend, metà weekend è più che salvo. E anche settimana prossima dovrebbe essere una settimana decisamente più tranquilla, con col sole, un rialzo delle temperature, insomma ci lasciamo alle spalle questi ultimi giorni davvero strani, diciamo.
1: Bene,
2: così,
1: bene. Ecco. Anche qualcuno diceva non può piovere per sempre, quindi ecco,
2: certo, basta, dai. Ecco.
1: Grazie a Paolo Corazzone, buon weekend. Ciao Paolo, grazie.
2: Ciao.
3: Radio Padova.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sean ha un'idea.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.
2: Radio Padova, Buongiorno Amici.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Stai ascoltando Radio Padova.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.it.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: La 40ª Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.
5: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Non restare chiuso qui, pensiero. 20 luglio, Riccardo Cocciante. E adesso togliati. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.

0: Radio Padova.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Padova, Ritmo Italiano di notte.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.